Melody de jam, hey, yeah. Moba sinaza sole konke, sole abaphansi, sole umdala. Kanti okufuneka kuthina ukulinda.